0: a ridere medio.
1: A vostro proprio genio.
0: Fit, sinefabilis, membris, lacetis labis.